0: Radio Number One, un minuto alle tre.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.
1: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: One Nights su Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

non riescono a far fronte, diciamo, ai rincari, ma naturalmente sono misure che alle quali vorrebbero accedere più fasce, chiaro, no, sociali, per cui vediamo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Bassin Clark, Kaiser intanto per voi.

0: Vabbè, sicuramente diciamo che sarà l'argomento clou dei prossimi giorni di settembre, questo dell'aumento del carburante, che tra l'altro insomma non convince tantissimi cittadini. Ha a che fare sicuramente con il problema, diciamo, che c'è stato del rifornimento per la guerra, per le varie guerre, a dire il vero. Ma insomma si litiga molto sulla tassazione degli extra profitti, questo sì, e sicuramente insomma sarà il tema caldo dei prossimi giorni.
1: La storia dei carburanti, io ricordo che prima delle ferie addirittura c'erano le notizie che mancava il carburante per gli aerei, non avrebbe più volato, a rischio di idem per i carburanti per le macchine, tutto continuano a esserci. Io mi sento preso un po' per il beep, scusate.
0: Hai fatto bene a dire beep, anche se devo dire in questo caso ci sta. No, è vero, beh, lì c'è stato un allarme, ma poi la situazione si era parzialmente risolta nello stretto di Hormuz. Poi era stato lanciato un allarme per il discorso del rifornimento dei carburanti per gli aerei, poi parzialmente in realtà rientrato, anche perché poi quest'estate effettivamente diciamo questo problema non c'è stato, no? E quindi c'è stato un problema legato al maltempo, ma non sicuramente a quello dei carburanti. Allora vedremo, dai, sono allo studio queste misure, in che modo e come si tradurranno diciamo nel concreto per tutti noi cittadini. Intanto voi state lì perché siamo pronti per ascoltare insieme una grande canzone.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

La canzone che ha dato anche il titolo a questo film, che raccontava la sua vita, che ha avuto grandissimo successo, bellissimo film, Rocketman, Elton John, che attenzione, tornerà con un nuovo album nel 2027, probabilmente anche con concerti live, però forse usando ologrammi. Non è la stessa cosa, ma insomma si sa che poi lui ha qualche problema di salute, per cui vedremo se questa cosa effettivamente accadrà, ma insomma c'è molta attesa, diciamo, per la sua nuova produzione musicale di questo straordinario artista, che si porta dietro, diciamo, tantissime curiosità che riguardano il suo proprio personaggio, no? Perché lui, come sapete, è un artista che ama molto il travestimento, tant'è che, diciamo, nel corso della sua carriera si è vestito da tantissimi personaggi, tra i quali Mozart, Statua della Libertà, Paperino e anche Torre Eiffel. No, cioè, voglio dire, vestirsi da Torre Eiffel, guarda che ci vuole veramente un sacco di fantasia. Tra l'altro, insomma, lui è uno abituato a muoversi, altro che con due valigie, con un'enormità di valigie piene di vestiti, perché lui ha una grandissima passione per gli abiti, talmente forte che pensate che nel 1991 si presentò all'Heathrow Airport con 42 valigie piene di abiti e accessori, tra l'altro tutti suddivisi per colore. Quindi non solo ama i vestiti, ma anche molto ordinato, preciso, capito? Io vorrei vedere i suoi armadi, devono essere qualcosa di assolutamente incredibile.

0: Good Old Days, la voce è quella di Chris de Surrendy. Pochi minuti alle 12, rimanete lì, sta per arrivare la redazione, la nostra redazione, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One, come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 12 ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. L'alluvione in Nepal e Tibet sarebbe stata causata dal crollo di un ghiacciaio. Al momento siamo saliti ad oltre 270 morti. L'acqua ha spazzato via interi villaggi nella contea di Guirong. Le autorità nepalesi non hanno ancora notizie di 1300 persone. Questo nuovo bilancio include 579 turisti, di cui 393 stranieri. 517 sarebbero gli stranieri irreperibili. La causa sarebbe appunto il crollo di un ghiacciaio, lo ha annunciato ufficialmente l'Istituto Geologico statunitense. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. I due italiani coinvolti stanno bene. Le guerre in Medio Oriente, l'Iran all'ONU, le sanzioni USA sono terrorismo economico, petroliere in fiamme al largo di Hormuz, exit, non escludiamo nuovi attacchi. Netanyahu, nessun accordo con Teheran, sono selvaggi, Israele intanto bombarda ancora Libano e Gaza. La guerra in Ucraina, Putin prepara un'escalation, Londra aggiorna i piani di difesa, bombe su Kiev nella notte, il Cremlino dice no a una zona franca nei territori contesi. Il capo della CIA, Ratcliffe, a Mosca, secondo il Wall Street Journal, ha intimato a Putin di non attaccare i paesi NATO. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Prorogata fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, non universali ma selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi, giovedì 27 agosto, soprattutto al centro-sud. Il picco domani, venerdì 28 agosto, con diverse città, con bollino rosso o arancione. Arrestato a Tarragona, Thomas Taulanti, il mago delle evasioni. L'ultima fuga risale al 7 dicembre 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate. Francia, auto sulla folla a Caen, almeno un morto e una decina di feriti, un investimento deliberato al culmine di una lite, dicono le prime informazioni. L'aggressore è fuggito ma è stato arrestato a 15 km di distanza. Storico processo in USA, Meta patteggia, pagherà 16,7 miliardi nell'accordo con Stati USA per la dipendenza dai social. Il patteggiamento è stato raggiunto durante la seconda settimana del processo che si svolge presso il Tribunale federale di Oakland. Meta preferisce pagare e accettare nuove regole piuttosto che rischiare una sentenza potenzialmente devastante. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

autunno, allora tra poco ripartiranno anche le scuole e anche qua c'è già una novità che potrebbe far discutere molti genitori a settembre, in base insomma alle regioni, no? C'è un calendario diverso, insomma ripartiranno le attività scolastiche con diverse novità per le superiori. Diciamo, le novità principali riguarderanno gli istituti tecnici con il percorso di 4 anni più 2 per avvicinarsi al lavoro. Chi prende 6 in condotta dovrà dimostrare di aver fatto un percorso di ravvedimento. C'è la grossa novità, diciamo, dell'educazione sessuale affettiva. Da quest'anno sarà obbligatorio il consenso dei genitori. Sul piano del comportamento, dalle scuole secondarie in su il voto in condotta farà la media, quindi attenzione, si riconferma il divieto dello smartphone, ma si aprono le porte all'intelligenza artificiale, quindi ci saranno corsi di formazione sia per i docenti che per gli studenti, e quindi anche classi sperimentali. Ma ieri è intervenuto il ministro Valditara, che è uscito, diciamo, con questa proposta per promuovere l'inclusione. Cioè lui dice che vorrebbe rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori di studenti stranieri. Nello specifico dice quelli che non vanno bene a scuola, dice, perché poi diventa difficile, insomma, per questi ragazzi che magari hanno dei problemi, vanno a casa e hanno dei genitori che parlano la loro lingua e non quella italiana, non solo misurarsi con i prof o comunque con i compagni di classe. Ma insomma è una proposta che, appena fatta dal ministro Valditara, ha suscitato subito delle polemiche, no? Perché tutti dicono, vabbè, ma questa sarebbe l'inclusione. Secondo il ministro Valditara

0: My Buddies and Ready, il nuovo singolo di Somber, in diretta qui nella Summer One di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di questa proposta del ministro Valditara. Sapete che quest'anno, per l'inizio dell'anno scolastico, ci sono tantissime novità. Questa però è una proposta che è stata annunciata al meeting di Rimini, che ha fatto già discutere. Allora, il ministro Valditara vorrebbe rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per quei genitori stranieri che hanno poi difficoltà a relazionarsi, no? Non solo con i prof, che magari hanno bisogno di comunicare con i genitori, con delle iniziative che vengono prese a scuola per informarsi sulla carriera scolastica del figlio. Insomma, è necessario ovviamente che si parli l'italiano, perché altrimenti uno dice: come faccio? Ok, è fondamentale, insomma, l'integrazione, il coinvolgimento degli stranieri, ma loro, da parte loro, dovrebbero conoscere la nostra lingua perché insomma tutto possa funzionare nel migliore dei modi. Allora, tra l'altro, c'è una nostra ascoltatrice, Laura, che dice: io sono d'accordo, tutto parte dalla famiglia. Dice che lei abita in una zona con molte famiglie, per esempio pakistane e cingalesi, e le madri interagiscono solo tra loro e non parlano italiano. Anche dal medico vanno con il marito, lì insomma situazioni ovviamente legate come sempre a cultura e religione, e non va bene, insomma ci sono tantissimi ostacoli, no? Però sicuramente quello della lingua varrebbe la pena eliminarlo per poter insomma mettere in piedi almeno un dialogo, ecco.
1: Io ci manderei, sì, anche molti genitori italiani,
0: sì,
1: di figli italiani.
0: Ah, vabbè.
1: Mamma mia, ausiliare,
0: okay,
1: essere, avere questo sconosciuto che si tosda la Wendy.
0: Ciao Wendy, beh, ma tu fai riferimento alla grammatica, lo so, no, ma quello dovrebbero andare a scuola un sacco di persone. Però qua si parla proprio della conoscenza della lingua italiana per aiutare noi genitori stranieri, che poi insomma magari un professore ha bisogno di parlare con loro, li chiama e non c'è possibilità di dialogo perché non conoscono la lingua. E per qualche motivo io devo dire che insomma molte delle cose che ha detto il ministro Valditara non mi hanno visto d'accordo. Questa qua dell'obbligo dello studio dell'italiano, adesso obbligo non lo so, però insomma almeno il consiglio di studiare la lingua italiana secondo me non è una cattiva idea, anche perché insomma aiuterebbe moltissimo l'integrazione, no? Direi di sì. Vediamo.

0: entriamo io ed altri.
1: Rasvillen, impegnata adesso con il suo bebè, visto che è da poco diventata mamma. Allora rimanete lì, tra poco torniamo su questa notizia della proposta del ministro dell'istruzione Valditara, che vorrebbe rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori degli studenti stranieri. E tra poco torniamo anche con i vostri messaggi, anche perché questa proposta ha scatenato qualche opinione qui su Radio Number One.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
5: No, scusa, non ho capito bene.
4: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
6: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
5: Ma che spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: non guardo.
1: Ma sei qui un secondo, è fatto, sempre a litigare, non io guardo. Non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi

0: Jamie Impala, la musica nella Summer One di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di questa proposta del ministro dell'istruzione Valditara che vorrebbe rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori degli studenti stranieri, anche perché dice ci sono delle barriere concrete ben note che la scuola vive ogni giorno, quindi insomma dà la possibilità, impossibilità di gestire e conciliare famiglia, lavoro, la mancanza di mediazione linguistica e culturale, per cui si rende necessario proprio per migliorare il rapporto scuola-famiglia che le tantissime, perché ovviamente sono tantissime le famiglie e i genitori di studenti stranieri che non riescono ad avere, come dire, un dialogo con l'istituzione scolastica, in questo caso perché non conoscono la lingua. Allora, però questa proposta del ministro Valditara non è che sia piaciuta, non è che sia stata accolta da tutti benissimo, ha suscitato molte polemiche, perché ci sono quelli della fronda che dicono, beh, ma questo non vuol dire andare incontro all'inclusione. Boh, io non sono completamente d'accordo, sicuramente va studiata e messa in pratica, diciamo, in maniera intelligente. Sentiamo un po' i vostri messaggi.
1: Buongiorno, Patrizia da Mantova.
0: Ciao Patrizia.
1: Io faccio fatica ad accettare sempre la parola obbligo. Detto questo, ci potrebbe consigliare sì l'uso dell'italiano, l'imparare l'italiano da parte di questi stranieri che vivono nel nostro paese per facilitare la comunicazione e quindi anche l'integrazione. Ma bisogna anche mettere a disposizione poi questi corsi che devono essere per forza gratuiti,
0: immagino di sì.
1: Non li fa nessuno.
0: No, giusto.
1: Trovare gli insegnanti adatti, cosa che non è così semplice, perché comunque partiamo dal presupposto che chi insegna l'italiano deve anche sapere un pochino la lingua,
0: la
1: di
0: lingua,
1: partenza,
0: certo,
1: o comunque come interagire con queste persone anche nella loro lingua.
0: Giusto, anche nella loro lingua, perché altrimenti diventa assolutamente un problema. Insomma, ma quello credo che sia un problema facilmente risolvibile, probabilmente, però insomma non so, ti dico, quante famiglie straniere, quanti genitori, alcuni anche per motivi religiosi, accetterebbero di seguire per esempio questi corsi. Ci torniamo tra poco.

La voce di Sam Smith con Diamonds. Allora, per chiudere l'argomento di questa proposta, sicuramente sulla quale si tornerà, perché fa molto discutere, diciamo, la proposta del ministro dell'istruzione Valditara di rendere obbligatorio, forse è proprio la parola obbligatorio che fa discutere, lo studio dell'italiano per i genitori degli studenti stranieri, questo per facilitare dialogo con i professori, maggiore, diciamo, come dire, no, coinvolgimento di quelle famiglie che adesso, anche per diverse barriere culturali, ideologiche, religiose, e ovviamente non c'è da escludere quella della lingua, non sono escluse, diciamo, dai dialoghi della scuola, perché non conoscono la lingua, e in tantissimi, insomma, hanno detto di non essere d'accordo, però in realtà, perché non vuol dire assolutamente inclusione. Allora, qua sono arrivati tanti messaggi, qualcuno c'entra un po' meno, devo dire, con questa proposta di Valditara. Siamo assolutamente d'accordo che debbano essere chiaramente gratuiti, però c'è qualcuno che dice però chi li paga questi corsi? Il governo, no, non lo so, lo Stato finanzia, diciamo, questi studi, questi corsi che servono ai genitori. Allora, c'è Silvia che dice: lo studio della lingua italiana dovrebbe essere sempre obbligatorio per chiunque decida di risiedere stabilmente in Italia. E poi c'è un messaggio di Angie che dice: buongiorno, da prof credo che bisogna

Flex, Duran Duran 1983, protagonisti come sempre del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro questo è un periodo molto difficile per i Duran Duran, perché proprio Simon Le Bon due giorni fa, insomma, insieme agli altri componenti del gruppo, ha parlato delle gravi condizioni di salute che riguardano Andy Taylor, 65 anni, insomma, con questo tumore in stadio avanzato, ha detto, e quindi insomma stiamo lavorando a questo album perché Andy sia soddisfatto, diciamo, una sorta di, è un po' brutto dirlo, ultimo regalo che vogliono farsi e vogliono fare ad Andy Taylor. L'ha detto, insomma, nel corso di diverse interviste. Tra l'altro, insomma, la malattia di Andy Taylor era già venuta fuori qualche anno fa, no? Nel 2018, poi ad un certo punto, insomma, si era parlato di condizioni migliorate, ma negli ultimi giorni, proprio nelle ultime ore, in realtà la situazione è precipitata, ed è stato, diciamo, proprio lo stesso Simon Le Bon a raccontare tutto questo.

La voce di Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Allora, si è parlato molto di Dua Lipa come prossima co-conduttrice in una delle 5 serate del prossimo Festival di Sanremo. Allora, le trattative sarebbero avanti. Vidale non ha detto nulla, ma ovviamente insomma ancora manca l'ufficialità. Sarebbe sicuramente una cosa carina. Vedremo.

0: Arizona, Dua Lipa a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Tra poco continua il pomeriggio nella Summer One insieme a Lilli e Agnese. Un ciao da Fabiana, noi ci ritroviamo domani mattina sempre qua a Radio Number One alle 10.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: eccoci qui, siamo arrivate Lilli e Agnese.
1: Sono le 14.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. 330 i morti accertati, ma ancora 823 dispersi secondo le autorità nepalesi e 558 sul versante cinese in Tibet. Inutile sommare i numeri, il bilancio è ancora provvisorio. Secondo le prime ricostruzioni, un ghiacciaio misto a detriti si è staccato ieri innescando una serie di disastri, un terremoto, quindi una frana, e un'alluvione che si è riversata su una delle vie principali di collegamento tra Kathmandu e Lhasa, travolgendo decine di villaggi. No attacchi alla NATO, questo è il messaggio che il capo della CIA avrebbe portato a Mosca. La missione, si dichiara, aveva come obiettivo quello di disinnescare un allargamento del conflitto in Europa all'indomani del via libera di Gran Bretagna e Francia a trasferire il proprio know-how all'Ucraina per fabbricare armi in casa. Il Cremlino nega la volontà di un'escalation, ma Londra già si prepara a una rappresaglia russa. Non si escludono incidenti che potrebbero colpire l'aviazione o la marina britanniche. Dalla visita di Radcliffe a Mosca è sempre più visibile l'intreccio tra i fronti europeo e medio orientale. La settimana prossima un bilaterale tra il presidente russo e quello iraniano in occasione del vertice per la cooperazione di Shanghai, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov ha sentito l'omologo egiziano in vista di un accordo per una riapertura totale di Hormuz. Anche se, di fatto, lo stretto non è del tutto chiuso, metà dei barili rispetto al regime prebellico continua a passare. E arriviamo a noi, al caro carburanti, perché la guerra in Iran si innesta in una condizione pregressa di ridotta capacità delle raffinerie, ora sotto pressione, quindi con margini altissimi. Non poteva che essere confermato dunque lo sconto di 17 centesimi sul carburante più raffinato, il diesel, ma solo per 10 giorni, poi la misura strutturale mirata. Per i fondi è ancora braccio di ferro nella maggioranza, con Forza Italia che accetterebbe un contributo concordato con le imprese, mentre per la Lega, ok, a tassare gli extra profitti. Cambiano le regole di Instagram e Facebook negli USA. Si è chiuso con un patteggiamento il processo intentato da 29 stati americani contro Meta, accusata di aver programmato i social per creare dipendenza nei giovani. L'azienda di Zuckerberg pagherà una multa di 18 miliardi e applicherà un coprifuoco digitale, blocco notturno, limite di utilizzo giornaliero a 2 ore e niente notifiche nelle ore scolastiche. Meta chiede che i limiti siano estesi anche a YouTube e TikTok. E a proposito di social, chiudiamo con un sorriso sardonico, perché la premier danese, di ritorno da un vertice in cui ha difeso la Groenlandia dalle mire di Trump, è stata raggiunta da un messaggio amichevole su Instagram da parte di un chirurgo estetico. Lo mettiamo a posto quel pallino che hai sul naso? No, sono felice del mio corpo, la replica, e diventa virale. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.
0: E ci siamo, meno due.
1: Meno due,
0: domani è l'ultimo giorno di diretta per quanto mi riguarda. O poi da lunedì arriva Chiara con te, eh?
1: Esatto, arriva Chiara, si cambia, sì, innanzitutto si ricomincia la stagione di Radio Number One con tutti i nostri programmi.
0: Esatto.
1: Però sì, arriverà Chiara, esatto, che sarà l'altra donna al volante e con lei guiderò insieme anche a tutti voi, sia chiaro.
0: Vabbè, devo dire che sto accusando il colpo, eh.
1: Questi
0: ultimi 2 giorni un pochino sì. Io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: Ci siamo nel Summer One, naturalmente vi accompagniamo fino alle 18. Abbiamo tante cose da ascoltare, ma anche tanta musica. Allora, cominciamo così.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.

0: Loredana che è rimasta con noi fino a questo momento, e con Lily Agnese oggi parliamo di quelli che danno un po' fastidio. Quelli che tra l'altro
1: strano, perché non ne parliamo mai.
0: No, il fastidio, cioè proprio il fastidio. Però in questo caso dobbiamo parlare di un musicista, quindi dobbiamo stare anche un po' schicce, visto che la musica insomma fa un po' parte del nostro mondo, no?
1: Del nostro lavoro e anche della nostra vita, in verità. Però c'è questa vicenda che ormai tiene banco da un po' di tempo, di questo violinista di Rimini, che lui ovviamente, essendo violinista, essendo professionista, si deve esercitare, deve studiare, perché poi fa questo di lavoro. Il problema è che i suoi vicini non lo sopportano più.
0: No, non lo sopportano più, tanto che hanno inviato dei reclami alla municipale, alla polizia municipale, che si è materializzata sotto la casa di questo musicista e gli ha detto: oh, hai un po' rotto le scatole. Ma soprattutto non è perché lui suona e si esercita, è che lo fa dal mattino presto fino alla sera, la sera tardi.
1: E capiamo che insomma.
0: E quindi metti che magari uno vuole tirare un pisolo anche a quest'ora, verso l'una e mezza, sai, dopo pranzo, se hai un po' di tempo, se sei un umarel, visto che mi avete dato dell'umarel, allora se sei un po' così, magari c'hai il tempo di rilassarti un po', di farti anche un sonnellino. Però se hai questo, bello,
1: esatto,
0: però
1: esatto,
0: insomma,
1: tu ti metti lì sul divano finalmente, poi il tuo vicino di casa inizia e tu non ne vuoi più.
0: Sì, bello. Ma voi avete qualcuno che insomma, oppure il cane che abbaia tutto il tempo,
1: o tutta notte
0: che ulula,
1: sì.
0: Oppure quegli uccelli, quelli che sono simpatici a me, che arrivano alle 5 del mattino,
1: piccioni, tortore e colombine,
0: sì, tutte quelle robe lì. Vabbè, insomma, vogliamo andare oltre? Lo facciamo proprio con la musica. C'è Paolo Nutini.

0: musica che ci piace, quella di Safe insieme a Bresh, Parlare d'amore. Questa è Radio Number One, Summer One con Agnese e Lilli. Stiamo parlando dei vicini un po' molesti, soprattutto i musicisti, quelli che però devono studiare, devono anche imparare alle volte e quindi suonano il proprio strumento praticamente H24.
1: Sì, c'è Stefano che ci ha scritto al 393-444-0444 e dice: ciao ragazzi, anch'io sono un musicista, sono un batterista, però uso le cuffie e non rompo le scatole a nessuno. Insomma, è meno male che è così. Anche tu, Agnese, tra l'altro, no?
0: Esatto,
1: ne suoni la batteria.
0: Ne so qualcosa. Infatti ho optato per una batteria elettronica perché comunque so che dà molto molto fastidio, ma attenzione, perché in verità io ho le mie cuffie, non sento niente se non appunto i piatti e i tamburi che suonano le bacchette, ma ho scoperto che si sente lo stesso.
1: Sì.
0: Se io suono ad un'intensità maggiore, si sente tipo tic tic tic tic tic, che sono le bacchette appunto sui pad elettronici. Ragazzi.
1: E quindi anche quello dà un po' fastidio, insomma,
0: adesso,
1: alla lunga.
0: Non ho ben capito ai vicini quanto dia fastidio. Io tento di suonare in orari consoni. Se un giorno mi vengono a smetto.
1: Va bene. Poi altri messaggi. Anna dice: complimenti per il talento. Io ho detto questo ad un mio vicino, però alle 11 di sera io preferirei sognare in pace anziché ascoltare un concerto live.
0: Brava,
1: e anche
0: Anna.
1: Questo ci sta, ci sta, ci sta. Vabbè, insomma, musicisti molesti ne abbiamo?
0: Ne abbiamo, c'è anche Pierre che dice: sì, anch'io ne so qualcosa, avevo dei vicini di casa che hanno imposto ai figli lo studio del pianoforte, suonavano le scale tutti i giorni per più ore al giorno e non ne potevo più. Dopo qualche anno hanno cambiato casa e io finalmente ho festeggiato.
1: Insomma, è la fine del mondo? No, assolutamente. È la musica di Miley Cyrus.

0: con la sua End of the World qui a Radio Number One, nel nostro Summer One. Abbiamo tutto il pomeriggio a disposizione per raccontarvi un po' di cose, ma vogliamo anche ricordarvi che tra poco
1: parleremo di antistress. State con noi.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: La musica che cerchi è qui.

0: gioco, lo dice anche Madame Mama non mama, ed è solo un gioco quello di cui vogliamo parlare. Tra l'altro complimenti a Gigetto che come vicino di casa ha soltanto dei cavalli.
1: E loro nitriscono.
0: Nitriscono,
1: dice.
0: È l'unico fastidio, ammesso che sia un fastidio, che poi è piacevole insomma sentire i cavalli. Vabbè, però qui a Radio Number One vogliamo veramente parlarvi di un gioco.
1: Sì, del giocattolo dell'estate. Probabilmente tanti di voi se ne saranno accorti, magari l'hanno comprato per se stessi o soprattutto per i propri figli. Questo raviolo molliccio, lo squishy, così si chiama, che viene venduto molte volte o sfuso, possiamo dire così, oppure dentro una scatola che richiama quelle vaporiere cinesi, perché questo è un raviolo cinese.
0: Sì, però c'è proprio la notizia di queste ore che ne hanno sequestrati tantissimi, sì, perché sembra che siano pericolosi. Insomma, sono pericolosi più che altro per la salute, proprio per il materiale che viene utilizzato. Vabbè, però a parte questo, se andate a cercare gli squishy,
1: squishy
0: sono carini, insomma sono dei morbidoni e come antistress sono perfetti. Se avete problemi di questo tipo,
1: esatto,
0: è come una pallina ma più morbida, la schiacci proprio come una pallina e non è male.
1: E poi la cosa che piace tanto, almeno per quelli per l'edizione 2026, è che si illuminano al buio.

0: ritrovata qui su Radio Number One, dove noi in Summer One, Agnese e Lilli, stavamo parlando degli squishy, che è un po' il giocattolo dell'estate 2026, questo raviolo molliccio che è in verità un antistress. Cioè,
1: che poi francamente tu dici che sembra un raviolo e lo vendono anche tra l'altro nella vaporiera tipo quella cinese eccetera, però a me sembra più una pallina di cioè, sei un palloncino gonfiato.
0: Ok.
1: Un palloncino gonfiato, colorato, con gli occhietti, il nasino, i baffi da gatto.
0: Sì.
1: E, cioè, vabbè.
0: Perché insomma, alla fine richiama il bao cinese, quei ravioli cinesi, che in effetti sono un po' dei saccottini, dei palloncini, appunto.
1: Sì, infatti. Quindi, sì, vabbè, qualcuno li ha comprati, ha avuto anche il coraggio di comprare.
0: No, perché voi ci scrivete anche, giustamente, che insomma avete dei figli. E quindi sì, questi bambini hanno iniziato: mamma, voglio questo, voglio questo, voglio questo.
1: Ma
0: e
1: sono tantissimi. Quelli sì, che stanno, cioè, stanno proprio andando a ruba, cioè, anche nelle cartolerie ho visto, cioè, ce ne sono veramente tantissimi.
0: Pensa che io li ho trovati in un negozio di cover per cellulari, li vendevano anche lì. E allora è vero che è il giocattolo dell'estate,
1: direi. È vero, è un'ossessione.

0: con la sua ossessione. E tra poco che cosa arriva, Agnese?
1: Una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: Morissette, You Learn, era il 1995, ad oggi sono 33 milioni di copie vendute del terzo album Jagged Little Pill. Tra l'altro è stato il primo album venduto praticamente in tutto il mondo, il grandissimo successo di Alanis Morissette. E tra l'altro questo, il video di You Learn, è uno dei pochi, è una delle poche canzoni ad avere due video, non uno. Due
1: video. Beh,
0: due
1: una
0: video.
1: Non bastava.
0: Ce ne volevano due e quindi lei ne ha fatti due naturalmente. Questa è Radio Number One, le grandi canzoni che continuano.
1: Che continuano, continuano anche delle nuove canzoni, delle novità. Qui una novità in cui si parla d'amore con un gruppo norvegese, loro sono i The Bauza e questo è il loro ultimo singolo, si intitola Lose Myself, l'ascoltiamo.

0: grande The Weeknd, Love Me Harder, qui su Radio Number One. Si parla sempre d'amore alla fine, gira che ti rigira, tu ascolti le canzoni e il 60% probabilmente dei brani che ascolti sono canzoni d'amore.
1: Ma sai perché? Perché ce n'è troppo poco in giro e quindi abbiamo bisogno di, come dire, distribuire amore, un po' di love and peace and love un po' da tutte le parti, che ce n'è talmente poco in giro da quello che vediamo. Quindi ricordiamo delle cose fondamentali, cioè scaricare l'app di Radio Number One, salutare Claudia.
0: Claudia,
1: grazie Claudia per il tuo messaggio bellissimo. E che altro fare? Seguici sui social.
0: Esattamente, Radio Number One lo potete trovare, davvero un profilo che potete trovare su tutti i social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ci sono le interviste integrali agli artisti che sono passati da noi, e poi invece sugli altri social un po' di clip varie e un po' di news, perché comunque ci sono sempre degli aggiornamenti ed è giusto darli ed è giusto anche guardarli.
1: Esatto,
0: like.
1: esatto. E poi c'è Lily Volante.
0: Lei vola, ragazzi, lei vola.
1: Che è il mio profilo Instagram, se avete voglia di fare un giro.

0: Star qui a Radio Number One, nel nostro Summer One con Lilli. Eccoci qui per tenervi compagnia in questo pomeriggio, uno degli ultimi tra l'altro, perché poi il 31, lunedì 31, ricominciano tutti i programmi. E quindi seguiteci con attenzione, noi però tra poco parleremo di gelato.
1: Di gelato, eh? Sì, del gelato portato. Possiamo fare questa
0: sì,
1: rima, mi
0: il
1: piace.
0: Il gelato portato, brava, brava, ne parliamo tra poco.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: Musica che cerchi è

0: pomeriggio a tutti voi qui su Radio Number One.
1: Sono le 15.
2: Radio Number One notizie.
3: Ci sono 3 italiani dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Sale a 362 il bilancio provvisorio delle vittime, ci sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Dipendenza da social, Meta paga 18 miliardi di dollari in un patteggiamento nella causa intentata da decine di stati americani con l'accusa di manipolare e creare dipendenza nei giovanissimi. Il colosso di Facebook e Instagram promette misure per tutelare i minori. C'è un indagato per il caso di Noemi Pellizzari, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane. E alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic, sconfitte in finale dai cechi Mukova Mensik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
2: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: e tra l'altro Giovanotti è arrivato a Palermo, finalmente con la sua bici, ha attraversato praticamente regioni intere, si è fatto un
1: bel culo. Perché comunque se pedali così tanto poi un culo bello ti viene, per
0: sì,
1: forza.
0: Sì, ti viene anche
1: la forma del sellino.
0: La forma del sellino, esatto, però quello è un altro discorso, ma con Lilli Agnese nel nostro Summer One oggi vogliamo parlarvi anche di gelato, quello che si porta quando si è invitati da qualcuno ad una cena, eccetera. Però attenzione, perché c'è un esperto di galateo, Nicola Santini, che dice attenzione a portare del gelato, perché puoi portare del gelato se sei invitato da qualcuno ad una cena solo se le conosci bene.
1: Sì, non è un'opzione da prendere in considerazione per un primo invito oppure per una cena formale, perché è un dolce che si porta appunto quando si è in confidenza con l'oste e soprattutto dopo aver preventivamente concordato la scelta con i padroni di casa. Nel senso, ti chiamo e ti dico: oh, porto il gelato? Sì, va bene, porta il gelato. Questa è la concordare, ecco.
0: Sì, tra l'altro dicono, metti che no, tu magari non lo conosci benissimo, gli porti il gelato e nel freezer hanno già un sacco di roba e non c'è spazio per la vaschetta del gelato, quindi cosa fai? Sempre meglio portare una torta,
1: esatto.
0: Che vai sul sicuro. Quindi o veramente conosci la persona appunto da cui vai, oppure no. E c'è anche il discorso delle vaschette, vero?
1: Sì, perché attenzione, bisognerebbe anche prendere una vaschetta per ogni gusto, perché sì, se no si mescolano insieme, si confondono i sapori. Ragazzi,
0: ma veramente ci facciamo tutte queste storie per portare del gelato a qualcuno? Ma a me, anche se ci sono i gusti mischiati, io lo mangio lo stesso.

0: sole con Sunshine dei Jungle qui su Radio Number One. Io adoro questa canzone, soprattutto quando c'è la parte dove cantano gli uccellini.
1: Sì, stavamo commentando tra l'altro fuori onda, è un pezzo davvero bello che ti fa viaggiare con la fantasia. Questa è Radio Number One, Summer One con Lily Agnese. Stavamo parlando del galateo del gelato. C'è gente che veramente non sa niente, non ha niente da fare nella vita e ti dice come devi presentarti quando eventualmente sei invitato a cena e vuoi portare del gelato. A, non si fa se non conosci bene la persona, perché potrebbe avere anche il freezer pieno e quindi non lo puoi fare. E poi lui dice, questo esperto dice, che bisognerebbe fare molta attenzione anche al contenitore.
0: Esattamente, perché il contenitore è quello delle gelaterie tipico, quello di polistirolo, è brutto da vedere, almeno secondo gli esperti del galateo. Poi certo, ovvio, se sei ad una cena di gala organizzata in casa e porti questo bello bianco, anzi un po' sporco di gelato fuori, questo bel contenitore di polistirolo forse è bello da vedere, in effetti non lo è. Però che cosa possiamo fare? Beh, ci sono delle soluzioni, tipo utilizzare un cestino che nasconda la confezione quando viene portata in tavola.
1: Sì, certo. Vabbè, e poi c'è anche questo discorso, questo Nicola Santini, questo esperto, dice: potete anche utilizzare i contenitori di casa vostra, però bisogna vedere se il gelataio li accetta, perché se sono igienici, insomma, se si possono utilizzare effettivamente, sì, no. E per ogni contenitore un gusto diverso, perché, scusami, perché mischiare, che so, la papaya con
0: il
1: caramello salato fa un po' schifo, insomma,
0: non è un abbinamento.
1: Va bene tutto, ma insomma ci sono dei limiti.
0: Ma poi anche qui, se io devo portare tutti i miei contenitori da casa e per ogni gusto un contenitore diverso, allora io ho i Tupperware, quelli brutti, quelli anche un po' consumati.
1: Sì.
0: È peggio probabilmente avere 5 Tupperware tutti diversi, con forme e anche un po' di righe, perché appunto c'è l'usura, il tempo, eccetera. È peggio il Tupperware o la confezione di polistirolo, che però almeno è quella
1: polistirolo tutta la vita?
0: Ma vedi,
1: chi è come noi? Tra l'altro una Claudia dice: che finezza, signore,
0: ragazzi, qui stiamo volando altissimo,
1: veramente. Però io sono d'accordo con Maurizio.
2: Basta, ragazzi, mi mangio

0: Ma quanto è bravo Bruno Mars, risentito in questo pomeriggio, Summer One naturalmente con Radio Number One e con Lili Agnese, ma stavamo parlando di gelato, mai portare il gelato a sorpresa quando si è invitati ad una cena se non si conosce esattamente la persona da cui si va. E attenzione, perché l'esperto dice attenzione alla vaschetta, ai gusti e anche ai cucchiaini.
1: Cioè io porto il gelato e ti porto anche i cucchiaini?
0: Sì, o... devi portare anche i cucchiaini.
1: Ma sai che c'è? Che andiamo in gelateria dopo, ognuno ci prende il cono, ok? E va bene così.
0: Va bene, rimanete lì perché ci sono un sacco di messaggi. Cioè, non è un po' una cosa un po' fuori di testa questa?
1: Ma forse si sta un po' esagerando.
0: Sì, un pochino. So, Questo galateo un po' ha rotto. Sì. Vabbè, restate lì, poi ne parliamo.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
5: Umano, torna la Sfinge.
4: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
5: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
4: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
5: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: e stavamo parlando di gelato, cioè non puoi portare il gelato a casa di qualcuno se sei invitato se non lo conosci bene, perché magari non ha spazio nel freezer e quindi o ti metti d'accordo prima o niente.
1: Non solo, se non ha spazio nel freezer magari non sai neanche bene quali sono i gusti preferiti, certo. E quindi portare ad esempio a qualcuno piace solo la frutta, porti solo creme e sì, non ci fai forse la figura più bella del mondo.
0: No, infatti, tra l'altro c'è Ivana che dice che, a parte che stiamo esagerando un po' tutti quanti questo galateo, però dice nella gelateria dove vado io effettivamente ti danno la vaschetta con gli scomparti per dividere il gelato, i vari gusti eccetera, questo potrebbe essere una soluzione.
1: Sì, così non si toccano. Poi c'è Isabella che ci dice, beh così dai è un po' esagerato, però io su una cosa non transigo, i gusti alla frutta devono essere separati dalle creme. Vedi?
0: Beh, ci sta però, ci sta. C'è Stefano da Como che ironicamente, visto tutte queste insomma limitazioni diciamo del gelato, ma chiedere l'IBAN e fare un bonifico non è meno complicato?
1: Ma forse hai ragione Stefano.
0: A qualcuno è anche passata la voglia.
1: Tra i tanti messaggi c'è proprio arrivato il mi è passata la voglia.
0: Esatto, a noi invece è venuta, pensa un po'.
1: Sì, se volete portarcelo.
0: C'è

0: Chelsea Dagger, questa era Radio Number One e parliamo di gelato, di Galateo del gelato, e c'è Marcello che ci fa notare che quindi non andrebbero neanche bene a questo punto i bicchieri dell'acqua per servire il gelato nella vaschetta che gli ospiti portano.
1: Con gli amici io lo faccio sempre.
0: Ah, certo, sì. Ma soprattutto uno diverso dall'altro, non è che
1: sì,
0: hai
1: certo,
0: il set
1: certo,
0: di bicchieri
1: certo,
0: quello
1: certo.
0: giusto.
1: Oppure, no, vabbè, se ti va di fortuna, magari hai le ciotole, le ciotoline, allora vabbè, lo metti lì. Però se ne vuoi tanto, sai, i bicchieri
0: sì,
1: della birra.
0: Esatto.
1: Strapieni.
0: E se ti va di sfortuna quella sera, gli stessi bicchieri che tu hai usato durante la cena sono anche quelli che poi serviranno il tuo gelato.
1: Ma che te lo dico a fare?
0: Ma certo,
1: ovviamente.
0: Dai.
1: Allora salutiamo anche Ulisse che dice: non so se tra le soluzioni è stata già proposta, però porto il gelato e se non c'è spazio nel congelatore lo si mangia tutto, capito?
0: Giusto, ma prima quindi della cena o si lascia lì?
1: Vabbè, aspetti un attimo, al limite è un po' sciolto, ma il gelato
0: sì,
1: scioltino è anche buono.
0: Lo puoi
1: quando
0: bere.
1: È duro, quando è proprio
0: quando è troppo duro, no?
1: Quando è troppo gelato, se tu lo lasci lì un po' che diventa morbido, sai, quel che senti ancora meglio il gusto, secondo me è spaziale, ancora più buono.
0: Soprattutto gusti
1: vabbè,
0: frutta.
1: Basta, dai, basta che abbiamo parlato troppo di gelato. Sì, e adesso arriva una grande canzone e dopo la grande canzone una sorpresa.
2: Summer One. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: grandi canzoni, Radio Number One, 1979, uno degli album più belli in assoluto di Michael Jackson era Off the Wall. E attenzione, perché qui a Radio Number One, in questo Summer One, c'è una sorpresina oggi. Ma chi sarà?
1: Surprise, surprise.
0: Chi sarà questa ragazza che abbiamo davanti?
2: Scarta la carta. Scarta la carta. Si fa così ai compleanni, quando è il momento di aprire i regali, scarta la carta. Buon pomeriggio a tutti, buonasera a tutti. Sono Chiara Papanicolaou, mi annuncio.
0: Esatto.
2: Ciao Lilli, ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Beh, da lunedì, lo sapete, dal 31 agosto partono tutti i nuovi programmi. Parte questo nuovo programma di cui non si è mai sentito proprio, Donne al Volante, con due conduttrici, insomma, nuove. Agnese un po' meno, un po' più navigata.
2: Agnese a questo punto toglie la P di principiante.
0: Sì, sì, quella può toglierla perché, tranquillamente.
2: Perché ne ho patentata, no, cioè ormai già da un pezzo, e me la metto io.
1: Esatto.
2: Cioè la dai a me, me la appiccico io.
1: Ma finalmente, perché mi oscurava un pochino il lunotto dietro e mi dava un po' fastidio.
2: Esatto.
0: Ok,
2: esatto.
0: Quindi va bene. Allora, queste due ragazze, quindi Agnese e Chiara, da lunedì alle 17 ripartiranno con Donne al Volante, perché come sapete Lilli, la sottoscritta, domani sarà il mio ultimo giorno, e quindi ragazze, buona guida.
2: Grazie. No, non dirlo che mi commuovo per te.
0: No, io aspetto domani. Io aspetto domani. Aspetto domani. Perché non sono ancora. Non sono ancora perfettamente centrata su questa cosa. Ma domani sì, ma ci sta. Dai, ci sta un po' di emozione. Voi siete pronte? Cariche?
2: Noi siamo prontissime.
1: La benza l'hai fatta?
2: Benzina l'ho fatta.
0: Allora, posso. Ecco, vedete di non rimanere a piedi subito il primo giorno.
1: È questo, capito? Che volevo assicurarmi che non dovrà succedere.
0: Quindi queste due ragazzine da lunedì.
2: Che bello che mi dica ragazzina. Ora non lo sono. Però io voglio, per osmosi, voglio ringiovanire grazie alla vicinanza di Agnese.
0: Ok. Beh, funziona comunque.
2: Funziona.
0: Sì, un po' funziona, devo dire.
1: Dispenso chirurgia plastica per tutte.
0: Ma anche senza quella, guarda.
2: Ottimo.
0: Va bene, allora Agnese, Chiara da lunedì ore 17, Donne al Volante, e si riparte.
2: Lilli, grazie a te e ci sentiamo lunedì.
0: Ok.
2: Buona serata a
0: ciao
2: tutti.
0: Chiara.
2: Ciao, ciao.
0: Beh, dai, adesso possiamo continuare con Gaia. Lo facciamo qui.

0: Thunder, il temporale, i tuoni, Radio Number One.
1: Non ci sono ancora, esatto. Non ci sono ancora i tuoni, ma c'è Lady Gaga qui a Radio Number One. Questa è This Is.

0: Lady Gaga, questa è This Is qui a Radio Number One. Rimanete con noi perché si parla spesso di servizi dedicati ai cani, ma qui siamo oltre.
1: Qui siamo oltre, signori, ma ne parleremo tra pochissimo.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: con il Summer One.
1: Sono le 16.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Sale di ora in ora il numero di persone morte nel disastro che ha colpito Nepal e Tibet. Al momento accertati 350 decessi, ma il bilancio è ancora drammaticamente provvisorio. I dispersi sono 1300, tra i quali tre italiani. Secondo le prime ricostruzioni, un ghiacciaio misto a detriti si è staccato ieri, provocando una catena di calamità. Un terremoto magnitudo 5.2, quindi la frana nel fiume già in piena, ha creato un'alluvione che si è riversata su una delle vie principali di collegamento tra Kathmandu e Lhasa, travolgendo decine di villaggi. È corsa contro il tempo per i soccorsi. Possibili attacchi alle basi britanniche. Il Cremlino conferma le previsioni di Londra. Putin non ha digerito gli attacchi ucraini con armamenti britannici in territorio russo. Byrne non esclude incidenti ai danni della sua aviazione e della marina. Se la missione del capo della CIA a Mosca aveva davvero come obiettivo scongiurare attacchi alla NATO, pare non abbia avuto buon esito. E mentre brucia un'altra raffineria russa, Kramatorsk, le forze armate della Federazione sfondano la prima linea difensiva. Negoziati su un binario morto anche tra Iran e Stati Uniti, lo dichiara la Casa Bianca, mentre si procede con il blocco economico a dispetto di tensioni con la Cina e minacce da Teheran. Ma alla de-escalation lavorano il Qatar, atterrato oggi nella capitale iraniana, e i ministri degli esteri russo e egiziano. Ieri in un colloquio telefonico si sono confrontati per facilitare un accordo con l'Oman per la riapertura di Hormuz. Anche se di fatto lo stretto non è del tutto chiuso, la metà dei barili rispetto al regime prebellico continua a passare. E arriviamo a noi, al caro carburanti, perché la guerra in Iran si innesta in una condizione pregressa di ridotta capacità delle raffinerie. Non poteva che essere confermato dunque lo sconto di 17 centesimi sul carburante più raffinato, il diesel, ma il controesodo non passerà comunque indenne. Il Codacons stima una spesa complessiva di quasi 430 milioni in più rispetto all'anno scorso, con il pieno di benzina aumentato di 16 euro e quello del diesel di 25. Quasi ironico augurare buon viaggio ai 25 milioni di auto attesi da ANAS nei prossimi giorni. Ai prezzi alle stelle alla pompa di benzina si sconsiglia però, con un po' di ironia, di rimediare come ha fatto un ventottenne nelle autostrade liguri. Aveva trovato il modo di fare il pieno gratis aggirando il sistema del self-service e creando una piccola rete di camionisti conniventi. È stato arrestato in flagranza. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: L'abbiamo sentita per tutta l'estate e l'estate non è ancora finita, quindi la sentiremo ancora. Francesco Gabbani con Summer Funk nel Summer One di Radio Number One con Lili Agnese e siamo qui per parlare di animali, di cani in modo particolare, perché lo sapete che si parla tanto, insomma, di tutte quelle beauty farm. Addirittura sono nate le beauty farm per i cani, gli hotel, il servizio taxi, chi più ne ha più ne metta, ma adesso c'è anche il wedding dog sitter.
1: Ed è una persona specializzata, ovviamente esperta, che ha a che fare con e sa avere a che fare con i cani, per far vivere anche all'amico a quattro zampe degli sposi il giorno più bello della loro vita, ovviamente degli sposi, del cane forse, quindi potremmo un attimo parlare.
0: Ma poi il cane è contento di andare al matrimonio?
1: E questo è proprio da vedere.
0: Io questa cosa me la chiederei, ecco, sì. Così per, però insomma ci sono un sacco di VIP che vanno insomma in queste agenzie, c'è anche una startup, è nato proprio un progetto di questo tipo ed è diventato una vera e propria impresa, perché ci sono tutti questi VIP che vogliono far vivere, come dicevi tu Agnese, ai propri cani l'emozione del loro matrimonio.
1: Esatto, non solo VIP in verità, chiunque se lo può permettere e vuole appunto avere questo servizio ovviamente lo richiede e lo fa. Poi io voglio vedere i bassottini con il fiocco sul collo.
0: Ma vi piace l'idea di portare il vostro cane al vostro matrimonio con il fiocco e tutto il resto? Insomma, non so se vi piace l'idea o se pensate che sia un po' troppo.
1: Magari è proprio lui che porta le fedi, non te lo immagini.
0: Dove gliele metti?
1: Sulla schiena, poi magari cadono, ma fa niente.

0: estiva, Good Old Days, Chris de Sarande qui su Radio Number One, una novità discografica e anche una novità a questo servizio che in verità c'è da un pochino di tempo, ormai qualche anno, ma sta prendendo sempre più piede, ovvero quello dei wedding dog sitter, queste persone che appunto sono dei dog sitter ma che fanno vivere al tuo cane il tuo giorno più bello di tutta la vita, ovvero quando ti sposi appunto loro portano il tuo cane al matrimonio e lo fanno vivere un po' come un protagonista alla fine.
1: Sì, gli fanno vivere, insomma, il giorno dovrebbe essere anche per il tuo cane il giorno più importante della tua e della sua vita, insomma, in sostanza. Poi voglio vedere come te lo dice, come te lo dimostra, scodinzolando dalla mattina alla sera. Allora c'è Carlo che dice: ragazzi, ma scherziamo, io ho un Labrador che vive con noi da 8 anni, se mi fossi sposato senza di lui è come se avessi lasciato a casa un figlio. Io ho avuto ha avuto il suo papillon coordinato alla mia cravatta ed è stato il primo a saltare in cortile. Chi non capisce questo non ama gli animali.
0: E a proposito di papillon e di bassotti, ecco, c'è anche delle bellissime foto da Terry da Brescia che ci fa vedere appunto il bassottino con un fantastico fiocco rosso, questo non al matrimonio ma ad una laurea, quindi fiocco rosso
1: ci sta
0: perfetto.
1: Però è comunque una cerimonia molto importante, sì. Una bella cosa, una bella ricorrenza. E voi il vostro cane lo portereste ovunque? C'è chi dice: non portatelo nei centri commerciali il vostro cane.
0: Okay.
1: Ma sai che si parla anche di questo, no? Beh, adesso sentiremo insomma che cosa dicono gli ascoltatori.

0: con Self Aware qui a Radio Number One con Lily Agnese. Stavamo parlando di cani portati alle varie cerimonie, adesso c'è anche il wedding dog planet planner,
1: sì,
0: eccetera eccetera,
1: altre cose.
0: Esatto, quello lì.
1: Sì.
0: Che ti porta i cani al matrimonio in sostanza e fa vivere anche a loro esperienze forti, è il caso di dirlo. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Molti non lo sono.
1: C'è per esempio Federico che ci scrive: ma può essere che l'amore per gli animali ci stia un po' sfuggendo di mano?
0: Ecco, e su questa domanda, che continuiamo comunque a rigirarvi, vi diciamo che tra poco parliamo anche di traffico.
2: Summer One,
3: on, l'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 30 agosto dalle 21,
2: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
3: Malika Ayane.
2: Una serata di parole e musica
3: solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sergio, sentiamo quali sono gli aggiornamenti traffico.
1: Beh, iniziamo con la 1, la Milano-Bologna. Il traffico è rallentato tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano per traffico intenso. Code anche tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Sulla Firenze-Roma due incidenti, uno tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze e l'altro tra Guidonia e la diramazione Roma Nord sempre in direzione di Firenze. Sulla 7 la Milano-Genova ha segnalato un ostacolo tra Gropello Cairoli e Casei Gerola verso Genova. Sulla 9 la Lainate-Chiasso un veicolo fermo tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Andiamo anche in Piemonte, sulla 5 la Torino-Courmayeur veicolo fermo tra Morgé e Aosta Ovest in direzione di Torino. Sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce lavori in più tratti tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud verso Gravellona e tra Romagnano-Sesia e la 4 verso Genova. Sulla 13 la Bologna-Padova veicolo fermo tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Sulla 14 la Bologna-Ancona ci sono code a tratti per traffico intenso tra Faenza e l'allacciamento Ramo Casalecchio in direzione della 1. Chiudiamo con il traforo del Monte Bianco dove c'è coda in corrispondenza del piazzale Italiano in direzione di Chamonix.
0: Guidate sempre con prudenza, fate buon viaggio. Cerimonie, quelle più importanti come possono essere i matrimoni, di questo stavamo parlando in Summer One.
1: Esatto, e siete d'accordo o non siete d'accordo, insomma, se portare il vostro cane, fargli vivere questa esperienza un po' come quando lo porti nei centri commerciali. Tra poco altri messaggi, ma prima Malika Ayane.

0: Summer One, dove Agnese e Lilli continuano a parlare di animali. Animali portati anche alle celebrazioni, quelle più importanti, le cerimonie, come per esempio i matrimoni, perché sappiamo che ormai ci sono tanti servizi anche di wedding dog sitter.
1: Esatto, sì, e quindi vi abbiamo chiesto insomma come siete messi. C'è questo messaggio di Mina che dice: lei è Akira, 20 giugno, matrimonio di Marghe e Marco, non poteva mancare la sorellina Pelosetta, eccola lì. C'è Gianni invece di Milano che non è così d'accordo, ma siamo arrivati al ridicolo, ci scrivi. I cani con lo smoking, damigelle a quattro zampe, fedi legate al collare. Il matrimonio è una cerimonia seria, è in mezzo a centinaia di persone. Tra confusione, musica alta e caldo, il povero animale si spaventa e basta. Fateli stare a casa tranquilli. E non è l'unico, Gianni, che dice questa cosa.
0: È vero, forse in parte, nel senso che dipende sempre dal carattere dell'animale, perché ci sono cani che stanno bene anche con tanta gente, e cani che invece giustamente si spaventano, oppure che comunque dopo un po' si stufano. Ma secondo me il ruolo del wedding dog sitter è anche quello, cioè fai stare il cane alla cerimonia per un po' di tempo, poi quando vedi che appunto si stufa lo porti a casa.
1: Sì. E poi c'è Simona che in alternativa dice: ragazze, guardate qua, lei ha un pappagallo. Quando è la loro festa? Sai che non lo so.
0: Non lo so.
1: Quando si

0: sun.
1: Moving to the sun, la canzone è una delle canzoni più ballate di questa estate 2026. Noi qui stavamo parlando però di animali, di cani portati ai vari matrimoni, alle varie cerimonie, eccetera eccetera. Che cosa ne pensate voi? Intanto stanno arrivando commenti, insomma, di vario genere,
2: come per esempio: fra 50 anni noi vivremo nei boschi e gli animali in città.
1: In città. È probabile. Beh, che succeda questo. Elena di Firenze ci scrive: io adoro i cani, ne ho uno anch'io, però portarlo ad un ricevimento di nozze o peggio in chiesa è irrispettoso, sia per gli ospiti, magari c'è chi è allergico oppure ha paura, sia per la bestiola che si becca solo un'ansia tremenda. Lasciamoli fare i cani e non i paggetti.
2: Bello, eh? I cani e non i paggetti.
1: Sì, perché li stiamo umanizzando.
2: Questo sì.
1: Però è anche vero che quando tu guardi il tuo cane negli occhi,
2: ecco,

0: scritta da Paul Weller, il cantante e leader degli Style Council, era il 1985, Shot to the Top. Insomma, un pezzo che ha avuto un successo incredibile, tra l'altro incluso anche in molte loro raccolte, in molte collection, compilation appunto degli Style Council.
1: Non solo in compilation, ma anche in film come Billy Elliot, film iconico proprio del 2000, usciva nel 2000, appunto è presente nella colonna sonora. Peraltro nel video di questa Shout to the Top compaiono dipinti che rappresentano lo sciopero dei il grande sciopero dei minatori del 1984.
0: Esatto, e loro poi insomma in molte canzoni ne hanno fatto riferimenti proprio a questo sciopero. Grandi canzoni, grandi storie anche qui a Radio Number One nel nostro Summer One, e si continua con due pezzi da 90, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Sound, Radio Number One, dal 2005 questa canzone.
1: Pensa, sono già passati 20 anni.
0: 21 per la sì, proprio dobbiamo sì, mettere il dito nella 21. Piaga, sono 21 anni.
1: Cioè, io facevo cifra tonda, vabbè, insomma, 20 sì. anni per rendere l'idea, veramente tanto. Un po' meno, per Miley Cyrus. We were good.

0: per tutti, Flowers con Miley Cyrus. Vediamo già Luchino pronto per continuare questa serata qui a Radio Number One con il Summer One. E noi torniamo domani?
1: Torniamo domani alle 14. Si festeggia domani? Portiamo le trombette o portiamo una boccia di vino?
0: Domani ultima diretta di Lilly. Ultimissima diretta di Lilly. È finito anche questo mese, è finito un po' il mio lavoro qui a Radio Number One. E quindi domani dai, ci saluteremo tutti.
1: Sì,
0: l'abbiamo
1: sì.
0: già fatto per chiudere Donne al Volante. Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare Chiara, quindi da lunedì ci sarà lei proprio in Donne al Volante insieme ad Agnese. E io domani saluto tutti. E va bene. Vi lascio con Luchino. Vi lasciamo, anzi, con Luchino. A che ora torniamo domani?
1: Alle 14.
0: Al solito orario.
1: Certo.
0: Ciao.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 1-2-1-2, sono le 18 e qualche secondo.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Number One Notizie.
3: L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana di ieri nel nord del Nepal non c'è stato alcun terremoto, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 263 morti. Caro carburanti, dopo la nuova proroga al taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti, dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione. Ritrovato senza vita nei boschi dell'Abetone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni. Dai primi accertamenti l'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. Yael Trepi lascia l'ospedale di Sassari, dove era ricoverato dal 17 agosto dopo aver rischiato di annegare in piscina. Il 20enne calciatore del Cagliari è in buone condizioni, si legge nella nota dei sanitari. L'UEFA valuta una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il progetto di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale USA l'accesso a documenti che proverebbero interessi personali di Infantino nell'operazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.
2: L'avresti mai detto che c'ero io che arrivavo a quest'ora qua? Sì, certo, ormai succedeva tutta l'estate, quindi non è che è cambiato qualcosa. Ci abbiamo ancora domani del palinsesto di Summer One e poi torniamo normali. Parlo per gli altri, ovviamente il sottoscritto anche a nota. Mai stato normale nella sua vita? Buonasera, benvenuti Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Ovviamente di dovere salutiamo la Lilli, salutiamo l'Agnese, salutiamo l'Agnese, salutiamo la Lilli, che torneranno puntuali domani nel pomeriggio per Summer One, ultimo spazio per quanto riguarda quest'estate 2026. Ah, di che cosa parleremo stasera? Guarda, ho trovato di quelle robe che sul pianeta, secondo me, succedono delle cose così strane che non capisco se sia il caldo, l'umidità, secondo me, la depressione, non so, qualcosa deve essere successo.

Senope, buona serata, ma quanti siete già veloci così? Buonasera, buon aperitivo, ciao, buona serata Alberto, buona serata anche a Giulia, a tutti gli amici che stanno già messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Allora, sono curioso, so che molti di voi sono in fase di rientro, molti invece sono già rientrati, infatti diciamo che in questa giornata, almeno per quanto riguarda la città di Milano, dove in questo momento mi trovo, anche in questa giornata anche i supermercati si sono un po' gremiti. Secondo me le persone che sono tornate vacanziere dopo aver lasciato il frigorifero vuoto, come è giusto fare, no? Sai che quando parti per le vacanze devi fare delle cose importanti, chiudere il gas e soprattutto svuotare il frigorifero, perché se lasci delle cose nel frigorifero e per caso, come in questi ultimi anni accade, no? Perché diciamo che stanno le cose, ci sono dei blackout qui e là e poi non torna neanche più la luce. Se c'hai delle cose nel frigo che praticamente potrebbero andare male, come ovviamente se tu la metti nel frigo la roba, perché poi va male se sta al caldo, no? E cosa brutta che quando torni a casa pensi che sia morto un topo con le scarpe da tennis nel frigorifero, invece niente, chissà cosa è successo. Però tranquilli, è successo niente, perché oggi ho visto tanta gente ai supermercati, quindi vuol dire che molti sono rientrati in questa giornata, probabilmente anche perché non vedono l'ora domani di beccarsi l'eclisse di luna, no? Visto che ci siamo beccati l'eclisse di sole qualche settimana fa, c'è stato l'entusiasmo generale di questo evento planetario dove tutti hanno guardato verso il sole e tutti hanno comprato occhialini come se non ci fosse un domani, come, cioè, che poi probabilmente li lasceranno in eredità ai nipoti, perché la prossima eclisse sarà tra 20 anni, qualcosa del genere. E attenzione, però c'è l'eclisse di luna, no? L'eclisse di luna che dovrebbe essere nella serata di domani, e probabilmente anche in questo caso, come già accaduto, perché questo lo certifica un articolo che è stato pubblicato giusto appunto quest'oggi da diversi quotidiani, la notizia curiosa della giornata, il fatto che nei bioparchi di Torino e anche quelli di Verona pare che durante l'eclisse solare ci sia stato molto interesse da parte delle giraffe. Pare che le giraffe erano molto interessate all'eclisse di sole, chissà mai che saranno interessate anche all'eclisse di luna, può darsi anche quello, però gli scimpanzé un po' meno, dicono. Ognuno ha i suoi problemi. Adesso non chiedetemi se le giraffe portavano gli occhialini, perché tu sai che se guardi l'eclisse di sole senza occhialini, un disastro. No, adesso a parte gli scherzi, è pericoloso. Adesso qui giochiamo su questa notizia, però. No, è vero comunque, date un'occhiata, la trovate anche voi questa notizia. Comunque.

ad accompagnarvi in questo spazio, l'ultima fascia di Summer One, quella che va poi in chiusura della giornata fino alle 22. Oh, devo dire che ho alzato l'attenzione di diverse persone, come per esempio Rossana, che puntualmente dice una cosa, dice: mannaggia, io volevo vedermi l'eclisse con tutta la famiglia e puntualmente il cielo si è annuvolato. E cose che accadono. Ma non sei l'unica, perché molti si sono lamentati in questa direzione. Infatti, cioè, se poi li lamentati con chi, perché poi il tempo non ci si può far nulla, no? Però su buona parte della nostra penisola c'è stato qualche problemino a livello di foschie, di nuvolettine, cose. Insomma, non si è vista molto bene questa eclissi di sole. Nel frattempo però Alberto ha mandato delle fotografie bellissime, perché lui l'ha vista e ha fatto anche delle foto probabilmente, e poi ha fatto anche delle foto, anzi i suoi amici hanno fatto delle foto alla famosa eclissi. Dopo quella solare c'è, cioè, quella salamare, cioè quella di salame. Divertente la foto. Al posto della luna ci abbiamo messo una fetta di salame, che non fa mai male, direi proprio di no. Va bene, 393-444-0444 per interagire con noi, potete farlo in ogni momento e dirci per esempio se avete fatto la spesa, cosa avete comprato, siamo proprio curiosi. Ed Sheeran.

0: Rising Sun, state lì tra un attimo, occhiatino al traffico.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo
7: Gli Spacca Notizie.
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Musica che cerchi, ecco.

ovest di Milano, coda tratti per traffico intenso, uscita quinto De Stampi e settimo Milanese. Questo attenzione per rallentamenti, è un veicolo in panne anche in quella zona. Rallentamenti anche sulla 4 Venezia Trieste, code causa incidente allo svincolo di Latisana all'accio della A28, e rallentamenti anche per quanto riguarda la A15 per un veicolo in avaria, questo allo svincolo di Berceto in direzione La Spezia.

Radio Number One, ciao Pitto, buona serata, grazie a voi per la compagnia, grazie anche a Mauro, grazie anche a Miriana e grazie anche a Seba che stanno seguendo la nostra radio, Sophie and the Giants. Yeah.

0: Yes, buona serata Radio Number One anche. Ma senti che bello questo, senti.
1: Allora, io sono la figlia di Bocchio Enrico.
0: Oh.
1: E vi voglio salutare.
0: Grazie.
1: Un bel abbraccione e un bel bacio. Ciao.
0: Ciao.

Di questo gruppo musicale svedese che svettò un po' in parte delle classifiche europee, ma cosa curiosa, fece poi parte di una serie di colonne sonore all'interno di diverse tracce televisive, come per esempio NCIS e Cold Case, che tutti sicuramente conosceranno perché poi sulla Rai abbiamo visto tutti quelle serie lì, vero? Poi se siete più curiosi sappiate che di questa versione c'è anche un remix di Sabrina Salerno, poi ve lo spiego la prossima volta. Adesso c'è noi. Stare con

0: chiude così la prima ora. Peggy Q, Aristotle, No Man. Oh, che dire, no, che adesso torno,
1: Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: e buona serata alle 19 e qualche secondo.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano, e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia francese Express. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'Ansa, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase del campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano la Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
4: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
3: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
5: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

Ma quelle robe lì, non dai, chi nulla fa, l'abbiamo fatto tutti, bene o male nella vita almeno una volta, dite la verità che siamo messi tutti male. Ciao Rebecca, buona serata, salutiamo anche Sara e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero WhatsApp, seconda ora insieme.

Ma ciao Carlo, buona serata, salutiamo anche Alessia, salutiamo anche Rita che è in fase di rientro dalle vacanze. Bene, buon viaggio, buon rientro. Allora, stavo dando un'occhiata, seconda ora insieme, innanzitutto diciamo, l'ho già detto prima, però ribadisco, io sono Luchino, quello con la K al solito, quello delle Piava, insieme a me fino alle 22 anche in questa giornata, in questo giovedì sera, questo 27 di agosto che quasi avvolgere al termine a quello che è l'appuntamento di Summer One, che si chiuderà ufficialmente nella giornata di domani, perché da lunedì, come accennavo precedentemente, tornerà tutto nella normalità, insomma, per modo di dire, per il sottoscritto, no? Normale, per modo di dire. Infatti, volevo scusarmi con Valeria che voleva richiedere una canzone, ma il dedicato torna da lunedì, quando poi rientra l'Happy Hour e rientra anche il signor Gabro e tutta la cricca del bar, e quindi tranquilli, lunedì ricominciamo tutto da zero, resettiamo, mettiamola così. Nel frattempo, nella giornata di ieri usciva e veniva pubblicata una notizia un po' triste per quanto riguarda la moda italiana, visto che Dolce Gabbana ha un problemino economico che supera i 200 milioni di euro, perché ha un fatturato che ha avuto un calo abbastanza importante sul volume essenziale del fatturato, e quindi le banche, diciamo che tra virgolette, per il momento hanno rinunciato al recupero del debito temporaneamente, ma sicuramente prima o poi le recuperano, come tutte le banche fanno, no? Di solito prima o poi ti recuperano, non ti preoccupa che poi arrivo. Però a proposito di moda, visto che la moda italiana così fa claudicante sotto alcuni aspetti qui e là, c'è qualcuno che si lancia, poi non capisco il perché e per come, devo capire in che modo, però va bene uguale. Betty Crocker, che è praticamente il celebre marchio che fa americano, che fa preparati per torte, no? Tutte quelle cose dolci, dolcissime, oserei dire, praticamente si è messo a fare moda. Infatti ha creato, attraverso questo marchio, sta cercando di andare verso la generazione Z, così ha dichiarato in un articolo qualche giorno fa il responsabile del marchio, e praticamente sta già lanciando una serie di accessori che adesso ve li spiego, così ridete un po' con me, tipo la borsetta a forma di torta gialla della nonna, vi faccio un esempio, poi il portafoglio a forma di brioche, adesso non so come, e via dicendo. Adesso facciamoci delle domande, no? Cioè, perché se poi ti già abbiamo dei problemi noi di vita, quando ti svegli la mattina non sai cosa prendere come vestiti, se poi cominciamo a fare tutti questi accessori strani e strampalati, prima o poi va a finire che arrivi al bar e fai colazione col portafoglio di gomma, e secondo me è un po' indigesto, dico bene? Sì, un pochetto sì, dai, un pochetto sì, dai. Buona serata, c'è anche Dua Lipa che forse sarà al Festival di Sanremo quest'anno.

Panira, Dua Lipa, Radio Number One. Era un lapsus freudiano mio, no? Dai, posso sbagliare, no? Ho detto Sanremo di quest'anno, no, quello di quest'anno c'è già stato, quello del prossimo, quello del 2027 ovviamente, dove De Martino pare voglia fortemente come co-conduttrice del festival, Dua Lipa. Poi adesso staremo a vedere il divenire degli eventi. C'è Harry Styles.

0: vedi.
1: Buonasera.
0: Buonasera, ciao.
1: Quelle cose lì le faceva già tanti anni fa Fiorucci.
0: È vero.
1: Forse con i pesciolini.
0: È vero.
1: I tramezzini. Erano trasparenti con all'interno.
0: Tutti oggetti
1: del genere.
0: È vero. Mi ero dimenticato che Fiorucci ha anticipato i tempi, anzi era avantissimo.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 30 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
3: Malika Ayan.
2: Serata di parole e musica.
3: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi.

Maya Bossa Nostra. La sentivo un po' della Vanoni questa canzone, non so voi, però è una cosa così, una cosa mia personale. Buona serata, Summer One, c'è Darren.

0: Alex Warren, Passenger, Radio Number One, Summer One. Prima di arrivare alla grande canzone, abbiamo il nostro Claudio Chiari con i suoi Life.
1: Summer One.
2: Life. Life. Eventi da vivere.
1: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Arte.
1: Al Palazzo Ducale di Genova continua fino al 13 settembre la mostra Mimmo Rotella 1945-2005. L'esposizione ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, dalle prime sperimentazioni del secondo dopoguerra fino alle opere degli ultimi anni. Ai Musei Reali di Torino invece fino al 15 settembre è in programma la mostra La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo. Informazioni su museireali.beniculturali.it.
2: Musica.
1: A Bergamo continua la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Sabato 29 agosto Motta in concerto, venerdì 4 settembre Frankie High Energy. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
2: Cultura.
1: Per due weekend, dal 28 al 30 agosto e dal 4 al 6 settembre, Cascina Carpana, nel cuore del parco di Porto di Mare a Milano, si trasforma in un teatro a cielo aperto. Il Teatro delle Cicale propone gratuitamente spettacoli, laboratori e cinema per grandi e piccoli all'interno del programma di Milano Evviva 2026.
2: Enogastronomia.
1: Dal 27 agosto al 6 settembre a Chiuro in Valtellina torna il Grappolo d'Oro, 43esima edizione da non perdere. Sabato 29 agosto le corti dei vini e dei sapori con degustazioni, musica e prodotti tipici. Il programma completo è su prolocochiuro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre torna anche la Fiera Nazionale del Peperone a Carmagnola, Torino, una manifestazione storica che celebra il peperone locale con mercati, show cooking, degustazioni e sfilate folcloristiche. L'ingresso è libero. Dal 3 al 6 settembre a Scanzo Rosciate, provincia di Bergamo, è in programma la 18esima edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi. 4 giorni tra degustazioni del celebre passito e show cooking d'eccellenza. Info su festadelmoscato.it.
2: Teatro.
1: La rassegna di Villa Tiguglio a Rapallo, Genova, prosegue con gli ultimi spettacoli. Venerdì 28 agosto il trio dei gemelli di Guidonia, sabato 29 Enrico Bertolino, domenica 30 il Rigoletto di Giuseppe Verdi.
2: Sport.
1: Domenica 13 settembre ad Adro, in provincia di Brescia, torna la Walk and Run by Carrara. Tra vigneti e sentieri della Franciacorta previsti 3 percorsi, da 6 km per tutta la famiglia, da 12 per i più allenati e uno da 18 per i runner esperti. Iscrizioni su walkandrun.it.
2: Fiere.
1: Dal 4 all'8 settembre torna a Gonzaga, in provincia di Mantova, la Fiera Millenaria. Tanti gli eventi, dall'intrattenimento con la presenza di Orietta Berti e Paolo Cevoli al cibo. Ricco anche il programma di Confagricoltura Mantova, presente in fiera al padiglione 4. Diversi gli approfondimenti in programma, dal biologico all'abbattimento delle emissioni, dal rafforzamento della presenza delle donne in agricoltura ai temi legati all'energia rinnovabile. Era questa l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
2: Life. Eventi da vivere. Eventi da vivere.

Somebody to Love 1976, una grande canzone che torna puntualissima, un po' gli arrangiamenti alla Bohemian Rhapsody chiaramente evidenti, e questa Somebody to Love scritta ovviamente e performata direttamente dal grandissimo Freddie Mercury, e ovviamente pare che in riferimento a questa canzone sia stata l'ammirazione profonda che aveva lui per Aretha Franklin, e ci fu questa influenza nella creazione di questa canzone particolarmente soul, e soprattutto una canzone che era un po' alla ricerca di una pace interiore per la questione della vita, senza aver trovato il giusto amore, la giusta persona che ti contraccambiasse. Ecco, questo poi è il concetto di questa canzone. Io ricordo poi questa canzone, la performance, il tribute che ci fu dei Queen anni fa, poi con la voce di George Michael, inconfondibile anche in quella versione. Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, fino alle 22 insieme, e adesso Fabri Fibra.

0: Somma Soul chiude la terza ora insieme.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: dalle 21.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

anni 70 con questi archi spettacolari, questa situazione affascinante della musica. Inda, stai tranquilla, no niente, che oggi è stato ospite da Michigan su una terrazza bellissima a 950 gradi. Oggi abbiamo mangiato polenta brasata per essere leggeri, no, ma io non sono in fase digestiva dopo 18 ore che ho mangiato. No, sto scherzando. Allora salutiamo Tommaso, ciao Tommy, buona serata. Salutiamo anche Walter, una buona serata anche a Giuseppe che invece sta lavorando dietro i fornelli del ristorante che ha riaperto nella giornata di ieri. Buon lavoro a Giuseppe. Salutiamo anche tutta la cucina, a questo punto penso ci sia solo tu in cucina, se no sei tu da solo, stai cucinando per tua moglie, di la verità. Salutiamo anche Filippo e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero che è sempre quello 393 444 0444. Ci abbiamo ancora un'ora da consumare insieme, da esaurirci insieme, io per primo, e abbiamo un'altra ora, l'ultima di questa giornata, di questo giovedì. Poi attenzione perché domani è l'ultimo giorno di Summer One, quindi poi da lunedì ricomincia puntualmente la programmazione della radio, ritorna anche l'Happy Hour a partire dalle 20, un paio d'ore c'è anche il signor Gabro, rientreranno tutti quanti, Bacchi può dirlo, non si sa. Nel frattempo, tra le cose strane che accadono in questa estate 2026, questo è fuori discussione, voi sapete che ci sono un sacco di società che si occupano dello smaltimento di rifiuti, anche grandissime, cioè potentissime anche a livello mondiale, gestiscono queste cose. Poi è successa una cosa stranissima, che praticamente un pezzo di razzo, di esattamente una parte di un Falcon 9, pare che sia finito sulla superficie lunare, non si sa in quale modo misterioso, detto tra noi, e abbia lasciato questo cratere di indicativamente questi 18 metri, che adesso gli scienziati stanno studiando e stanno cercando di capire il perché di questo buco lasciato dall'oggetto. Cioè adesso ve lo spiego io, è caduto, no? E ha fatto il buco, adesso non è che ci vuole un genio della lampada, però vabbè, voi studiate qual è l'evento, no? Perché metti il caso che la fase successiva potrebbe essere che a questo punto, se ci stanno tante cose sulla Luna, visto che abbiamo un po' di immondizia, prima stavamo parlando di queste società multinazionali che gestiscono poi l'immondizia mondiale, ok? E non sanno più dove metterla, perché effettivamente molti non lo sanno, ma già sopra le nostre teste viaggiano un sacco di situazioni di immondizia, che è immondizia tecnologica, che sono dei satelliti ormai dismessi, quelli vecchi, vecchi, vecchi, vecchi, vecchi, vecchi, più vecchi di così non si può, che praticamente viaggiano nelle orbite e c'è comunque questo inquinamento atmosferico, oltre, vabbè, la nostra vista, grazie a Dio, se no sarebbe un po' altro che eclisse di sonno, vedi proprio più niente. Però qualcuno suggeriva una soluzione di mandare l'immondizia sulla Luna, no? Certo, ci manca solo che mandiamo l'immondizia sulla Luna, poi siamo... Solo quella manca, ragazzi, visto che non abbiamo fatto abbastanza di danni sulla Terra, li facciamo anche là.

immaginando i pulmini dell'AMSA che portano l'immondezza sulla luna. Che brutta immagine, ragazzi. Va bene, buona serata Radio Number One, benvenuti, io sono Luchino, fino alle 22 con me in questa Summer One, l'estate di Radio Summer One, che si chiuderà poi ufficialmente nella giornata di domani.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tutto fabulous qui su Radio Number One, quindi non ve ne andate, state lì, anzi state con noi.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
5: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
4: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
5: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

Una grande canzone, Chris Isaak, Wicked Game, Radio Number One. Era il 1989 quando scriveva questa canzone. Pare l'abbia scritta velocemente dopo una telefonata tarda notte ricevuta da una donna della quale si innamorò, ma le cose non andarono poi nella giusta direzione, nel senso che fondamentalmente non era una cosa che così a pelle era molto per la quale. Però questa canzone praticamente venne scritta esplorando un po' quella che è la situazione dove fondamentalmente l'essere umano viene attratto da quelle cose che fondamentalmente sono, non vanno bene per lui. È come quando ti dicono, quando vai dal dottore e dici che non puoi mangiare quelle cose lì, che sono quelle che ti piacciono di più, però quelle cose ti fanno male. Ecco, se credo che più o meno il concetto della canzone sia quello, un po' meglio sicuramente. C'è Saif.

0: E con Kitsy chiudiamo l'ultimo, no, il penultimo appuntamento di Summer One, ma domani puntuali dalle 18 alle 22 ci sono ancora io che sono Luchino, Luchi quello con la K, quello dell'Happy Hour, che ovviamente torna la prossima settimana, mentre domani puntuali alle 18, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Non ti serve premere play. Sul serio. E questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare. Nemmeno nella tua testa.
3: Number One Classics. Dal lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
2: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
3: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
4: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
5: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: You're my little boo thang, so I'll give a hoot what you do, say girl, I